per monti, per valli, bellissima Clori, già corrono, corrono, corrono i panni, le indice bastoni. Per monti, per valli, bellissima Clori, già corrono, corrono,

grazie lavori, già tirsi vi stende la mano, vi ti prende e te col sol vuole menar le parole, già tirsi.